sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e fra gli astri che in cielo rinsera,